Nem dumi atem zimi mista lo tox mila sali wala dadi xto milo mangilo lei lo lei unitex straight 743 bigla one straight wala namba mila sali lo problem tam lo lei McQueen mangi talo lei tech mila sali mla dadi xto milo nol sol.